0: di Jan Pieterszoon Sweelinck avete ascoltato Fantasia in eco per organo. Organista Robert Woolley.
1: Giovanni Battista Pergolesi. Concerto in si bemolle maggiore per violino, archi e basso continuo. Allegro, largo, allegro. Elizabeth Wallfish, violino. The Raglan Baroque Players, Nicholas Kremer, direzione.

0: Di Giovanni Battista Pergolesi abbiamo ascoltato il concerto in si bemolle maggiore per violino, archi e basso continuo. Elizabeth Wallfish, violino. The Raglan Baroque Players, Nicholas Kremer, direzione.
1: Franz Liszt, Rhapsody Espagnol per pianoforte, pianista Jorge Bolet.

Rai Radio 3 Classica. Jan Field, notturno in do maggiore per pianoforte. Olga Tverskaya, fortepiano.

0: di John Field avete ascoltato Notturno in Do maggiore per pianoforte, Olga Tverskaya, fortepiano.
1: Orlando di Lasso, Media vita, morte sumus, motetto a sei voci, Cappella Amsterdam, Daniel Reus, direttore.

0: Di Orlando di Lasso abbiamo ascoltato Media vita morte sumus, Mottetto a sei voci, Cappella Amsterdam, Daniel Reus, direttore.
1: Franz Ignaz Anton Tuma, partita 3 in do minore per archi e basso continuo, adagio, allegro, moderato, aria, andante, adagio, allegro. Elementi del complesso strumentale Concerto Italiano diretti da Rinaldo Alessandrini.

Di Franz Ignaz Anton Tuma avete ascoltato Partita 3 in do minore per archi e basso continuo, elementi del complesso strumentale Concerto Italiano diretti da Rinaldo Alessandrini.

Georges Bizet, Clovis e Clotilde, cantata a tre voci per soli e orchestra. Introduzione, scene dalla prima alla quinta, finale. Katarina Jovanovic, soprano. Philippe Do, tenore. Marc Schneible, basso. Orchestre National de Lille, diretta da Jean-Claude Casadesus.

Abbiamo ascoltato di Georges Bizet Clovis e Clotilde, cantata a tre voci per soli e orchestra. Introduzione, scene dalla prima alla quinta, finale. Katarina Jovanovic, soprano. Philippe Do, tenore. Marc Schneible, basso. Orchestre National de Lille, diretta da Jean-Claude Casadesus. Frédéric Chopin, sonata per pianoforte numero 3 in si minore, opera 58. Allegro maestoso, scherzo molto vivace, largo, finale, presto non tanto agitato. Pianista Lang Lang.

di Frédéric Chopin avete ascoltato Sonata per pianoforte numero 3 in Si minore, opera 58, pianista Lang Lang.

0: Di Franz Schubert avete ascoltato Schwanen Gesang, 14 Lieder per voce e pianoforte, D957. Dietrich Fischer-Dieskau, baritono. Gerald Moore, pianoforte.
1: Felix Mendelssohn Bartholdy, Sinfonia numero 3 in La minore, opera 56, scozzese. Andante commoto, allegro poco agitato assai animato, scherzo vivace non troppo, adagio allegro vivacissimo, allegro maestoso assai. Vienna Philharmonica, Christoph von Donani, direttore.

di Felix Mendelssohn Bartholdy abbiamo ascoltato la Sinfonia numero 3 in La minore, opera 56, scozzese. Wiener Philharmonica, Christoph von Donani, direttore.

0: Rai Radio 3 Classica.
1: Wolfgang Amadeus Mozart, Requiem per soli, coro e orchestra, K626. Requiem, Dies Irae, Tuba Mirum, Rex Tremende, Ricordare, Confutatis, Lacrimosa, Domine Jesu, Hostias, Sanctus, Benedictus, Agnus Dei, Lux Eterna. Montserrat Figueras, soprano, Claudia Schubert, contralto, Gerd Türk, tenore, Stephen Schreckenberger, basso, la Cappella Reial de Catalunya e le Concerts de Nation diretti da Jordi Savall.

0: Rai Ladinia. Notizia.
1: Bon domsdì. In cui è 11 settembre la visa 20 anni della tragedia del centro finanziario di New York. Un attentato che fa il Mudi la Plata la battaglia al terrorismo mondiale. Perché lì l'incoinci troppo tutti di posizione a livello internazionale. Da questa credaura di notizie e informazioni, riportons in cui la posizione del presidente del Eco Center che si domanda che il turismo paia per l'ingrandimento della Sarenera della provincia, dando questa in cercala di pontives. Union Pona Rujnet del Consiglio Provinciale che ha fatto di più mutazioni della legge urbanistica. Riportons di unica che in ieri giubia ha fatto un buon primo di 4 di fiera a Roncadic. Emma Bonino, una figura importante della politica italiana, è morta all'età di 88 anni. Ti da John Lear, che ha giocato a lei da giù per anni per il dirci della persona, dirci l'Eides e per l'Unione dell'Europa. La previsione del tempo è stata da 2 di pluie domani un dì da 100 da Surredel con passa 12 ore di Surredel. La temperatura scolciola sarà in cala da domani giù a 7 gradi, che è l'esempio durante i giorni, e si alza per un frigo di pluie per mezzo ancora. Samont rischia la rata più fresca, per questa fin di lena. E dopo i titoli, cominciamo a riesci con la notizia che riguarda la Sarenerez. Il turismo di Sapayapea ingrandì la Sarenerez del Sud Tirol. Con questa posizione fece il presidente dell'Eco Center Dario Dalmedi con quei notizia. Al dort l'ambolz da Miranda Dant, destelt i prossimi 3 anni un ingrandì 3 Sarenerez. Quella di Gradeina a Pontives, quella di San Martín de Passaier e quella di Sarentain. Una investizione di 50 milioni di euro in dut. El ragiona di una previsione di 20 milioni di euro per Pontives, che di San Perto ni da corrida con la cauta di soggiornanza. In sci argomentea dal medico aumentasse l'accettanza del turismo da parte dei cittadini. Il caso di Pontives è lang 7 anni unigia orilla per nuova della Sarenera per l'utile la misura tecnica da 10.000 persone. Zang jesent lauch de studier corpo de langrandilen plant de batterias al chocolat lote la misura tecnica che fosse tanchic 125.000 persone. Ciul di che la Sarenera de Pontives nes la cavania plu se spiega con 3 problematicas. De sajon auta jilt la valeda a schaldi de plujant ct la miseria d'lang. I batteres l'implant nese la cavania de schwessu duta leges fosches. La seconda spiegazion, je ke leges de la pluie recorte trup casimo for ite la canalizzazion i cancli de gran temporai va ponadut por saura. Ma calque fes referments del medico, jil gras gwanda la ustaries. Il comune Castel, il cash cash obbligò di andare in Vardangora e obbligò la osteria a più di 50 posti a sentire da vengono in giro che spartesse il grasso da legges dal de dam. Troppa osteria, ma non è scusa di morfare su qualche avanza da italiere e di cese da fuoco. Il gita pona da rola giù in la canalizzazione. Perché si domanda al presidente dell'Eco Center che il turismo giudepea a paier ingrandimento della Sarenerez. In oggi in hand con la legge urbanistica o l'acqua del Consiglio Provinciale ancora dat pro de plumutazions, Stefan Pescolderung.
2: Con le 7 uge a una, 10 contrarie e 5 astensioni al Consiglio Provinciale del Sud Tirol approvò le mutazioni alla legge urbanistica. Nell'altro, va nel surantutto a livello provinciale le norme continuate della legge statale Salva Casa. Questo riguarda d'andadut il condono di irregolarità del frabicchè. In più, va in condatto le variazioni della legge per le possibilità nuove da costruire tra i naturali e agrari. Per avvisare per scrivere dall'ampliamento frabicaccio che è bello, la costruzione del garage sotterra, poche da parche curis e urge d'inverno. Le disposizioni in conto il stop di legge non sono tutte fuori dal testo della legge. Queste sono regolate stress in decreto della giunta provinciale, che ne era tostrate dalla commissione legislativa competente.
1: La Fiera della Scultura e l'Artigianato Artistico Unica ha cominciato mieci di anni passati. Dopo che per la giaurida, mercoledì sera, è stato un maggior interesse del pubblico per mezzo di anni d'ant, è stato la giubia gita mieci che l'edizione passata. Al dodo il commembro e revisor Ivo Piazza se al pubblico la fiera può mudare. Il mio non è più 6.000 visitatori scocca dalla pandemia, ma perché la gente vende la gente più interessata. În șiel belel primdi, in ier, unii vându pitch, i călie la fin la finedes la baza a cioc l'artăjanat artistic drădăină rești în vita. În cont de public is în ier pe via cu ades 320 persoanes. Sunt la baza de 31 ani de experiență, e până al vânării velc de plu, la sada mod de plu, i la domenia e de neur al de plu șterc în cont de public. Tradițion dacă ștan dat luădl că la tendență de motive za straci lașa în fregul do, i că realism, la caracteristica șterșă de la scultură de grădăina, giata în oplu păis. Îl presidenț de unica, Matthias Koschner,
3: Hier bei Stranger Alibel del Mont, Köln, wenn ich noch Prisat angezeigt, der Real, Papi, Kapimpolecht, wenn Fabo ist, dann echt, dass er Angoni Kapita da la Jant.
1: Ihr bekommt sich die Mann kontra dem Movement der Skulptur der Gardeina?
3: Sie sagen, na so ein Parade, ich habe mich getrübt, na so ein Parade, a fe propi la figura, la persona, l'anatomia insinant, i per quel valban incontra, sembla che un jung muss un po' sentir de fe quel quel sent en stas, per quel lien da meva for una bona scola, per poder pite roba che magari d'altri posti del mond non impara in sangue da fe.
1: Na seconda particolarità da Köstan, ihr Kalienche, dann trivint nur für Artist, trubsch kmatora de Majri Laurus. Kösch rönt al dort der Präsident der Artisans Artistiks LVH, Philippi Kolorats, la fiera moplu attrativa.
4: Die Jean Fort, Chalon de Matrora Rang Laurus, a Jacques Kalfisch plus paruda, ten atel Rang Salat, Berstot Smel Grandissimo, et Lonin Yaka Tanrant, Samban, tu sorri davan ripitli, ma i Rang Fisch mi fun paruda, Kalfisch la Mostra Bella.
1: La varietà di passa deutschland laurus artistic artistics fischenche Köstan ora ist die personei di vinch kulturus cum le promo creationus la fotografia la pittura i laurus tournei. Banciers cum ambri vanda ora la valeda. Una ie Veronica Caterisano che ie dan 3 anni mez gita ste a Abu Dhabi.
5: Da kan so ora de gardena, muss ich dich mi laur samuda, a jak mo fidi, a fe de plu, a vestre men stossa, a de panger kokioi, a jak eu duc van a prza, quelque de pangi.
1: Caterisano a vivu de si attività artistica til de panger de gardena, it je miraj arabix.
5: Se duc doi kaji, a jak vestre la via, me juda gans cu la creativita e cu un jauri, ma mi clientela e 99% de gardena. Perché anche se io nisi in altri vier, pensi che Laura si gans gans buon anche lo.
1: Se ben che Veronica Caterisano vive a Abu Dhabi, veni la fuori no giang a fila fiera unica.
5: Per me è l'unica, l'evento più importante dell'anno. Io mi conforto tutto l'anno, in un giorno qua, tutto l'anno, per questo momento. Il mio bello è con te, tutti i miei collezionisti, che ho tutti a me qui, e anche tutta la gente del posto.
1: La fiera del centro del tennis a Roncadic resta aperta in quinto domani domenica, fuori dalla 10 d'anni, in quinto alla 7 da sera. Saura pro, il domani sada la seconda sera longa, che vanno Köstan piteda con una cena particolare, che vanno servita da 4 stazioni in tanfela raida di esponaggio. I jong zang inant con una manifestazione che bel trasù polemica d'anclash cominciasa, ma tu da gila dai giorni della Sud Tirolo Freiheit a Tramin.
2: Se l'ordine della relazione di Jean-Pascal Om, il portavoce di Joint Life, de partì contestè per sui svigiungs estremes de mandarta e ca davanie con una maggioranza del 43,8% les lites del Sachsen-Anhalt e che pudes purcalgi al guern de Kaspundesland shane boin da matimpena coalizione. La presenza di Om è belzagna accompagnata da polemiche, ma la Consiglio Provinciale della Südtiroler Freiheit, Sven Knoll, da fanno l'invito del rappresentante dell'Alternative für Deutschland, che facerà la dod Knoll man discorso di salute. Knoll ricorda in cieca le rappresentante l'Itee Democratica Manter, del Parlamento locale, che da 13 anni ha contatto con il Südtirol. L'AfD può plagiare o non plagiare, ma fa esperto il spettro politico, con i suoi rappresentanti dell'Ità democratica mantra delle istituzioni. Castellaminunga di Sven Knoll. L'unvolta tra me, Wolfgang Oberhofer, intervistato ai colleghi della Südtirol, ha detto che la baie con la costura c'è la possibilità di revocare l'invito a OM e la ince baie di cash con il direttivo del Südtirol. Ma l'invito resta e la manifestazione approvata bene da Schüda, che anche l'Ennia Ciamotler, che il rappresentante dell'AfD fosse gest, poi non ti nida. La dada Oberhofer e la tama de Ezejduman, quand elle sera sur le poste d'un des plus groupes antifa, a protesté à une organisation de solidarité du Sud-Tirol.
1: Emma Bonino, una figura importante della politica italiana, è morta all'età di 88 anni. Troppo anni, se la raggiù con gran impegno per dirci la persona, che è l'Eiles, e per la Unione dell'Europa, Matteo Taibon.
6: All'estì una personalità quale c'è una gran merce della politica italiana, Emma Bonino, era a combattu per dirci le seres, per dirci umans, per l'Europa unita. Era stata incidente tra le protagoniste delle battaglie per la legalizzazione dell'aborto. Combattu con passionalità era contro la pena di morte, contro la desfigurazione dei genitali per i mitans, per la Corte Penale Internazionale, contro la polizia etnica della ex Jugoslavia e i massacri della Ruanda, perché il porato rince suo impegno per la Corte Penale, e era combattu contro le brutalità della Russia della Cecenia da anda circa 25 anni, e zen ultimamente contro l'invasione russa dell'Ucraina e per i derci dell'Ucraina. Sue debattes pubbliche, sue studi di posizione e caratterizzate da sua onestà personale e intellettuale e da suo carisma. Cara è apprigiata ince sulle posizionamenti ideologiche a Tramonter a mostrare la visita di Papa Francesco dal 2024 del suo appartamento a Roma. Mettiman a Emma Bonino suo impegno per i radicali di Marco Pannella. Dal 1976 all'età di 28 anni è la piemontese nudalitata per le premiate dal Parlamento italiano. Dessi 3 anni di attività politica era stata parlamentare a Roma, tra Camera dei Deputati dal Senato, Ministra del Governo, Deputata dal Parlamento Europeo e Commissaria Europeica. Danda 10 anni a Emma Bonino tematizzò pubblicamente cara a un tumore che si è da mani cure lunghe e intensive. Danda Valdis e a Emma Bonino nuda menata all'ospedale a Roma per problemi di flim, che portò a sua morte. Trepes le parole di condoglianza e di riconoscimento da parte di esponenti e esponenti della politica italiana.
1: Nadia Rungrak stadite salva presentarsi il libro di poesie «Cosa da lat dices tu?» Alexia Grossi.
7: Cica succed la natura, cica smuvte naus de dito te nascent aur via de unidi, te si poesies farma Nadia Runger sun papir, mu mancio pensieres te rimes, ca jence juste paroles per tudaschi per ladin, lien passe cum var lesir dana rujne da lautra, dana situazion a lautra. Chasa dalat dices tu, Milchhaus sagst du, ca gil titul del liber de Nadia Runger, presentant sta titul tubla danives.
8: La casa dalat Milchhaus fa per me chali interessant scrijant questa poesia li una na poesia che ti appena da il titolo a cas liber iliancher pensier un cer referiment un cer aldent dalat an mudament che passa a na certa transizion cas dent dalat coca casa dalat li moment la natura li moment can veste nas inter via in cer che pensier de ravises et cas caso il propina Cosa da lato la che la ravises mancia po vester, is un vapona più in ant, passen an celiesger tlautra poesies de ravises on ce la natura tenoschen tor via de citeies de lega o del mer.
7: La poesia de Nadia Runger è essenziale, la si è scritta tutto con Pustom Spitli, e la schiera un dialog del chiet che lascia l'une tresna fragilità che chierna stizza.
8: La poesia ha una gran sensibilità e in quel momento ha una gran forza. E quando mi piace, quando scrive, il mi sento bene a portare dentro la poesia e mi intendo che il momento di quel che io legge dentro la poesia per il primo di un'altra persona e mi sento che la poesia nasce per il primo di.
7: E te si lirica per la ding e tu dasch ti va Nadia Runger an ce do a nos movimanch, las damanda u la xon cung il cuor, cung i wordli, coc su dongen stasch, si poesia si e son i costellazions, la si e chedric passa da na rujne da l'autra e già tan sci na usch nuova.
8: Io sono chiaramente riconoscente alla casa editora Limbus che ha potuto pubblicare sia per la poesia che per la dinkan che quella per tutti i che sono liberi di qualche spiegel in passaggio la poesia di Tramadoi Rujnedes. E io mi intendo che mi sta chiaramente a cuore e che per me scrivi in una grande ricchezza in da bujang da conteggio pensiero di Doi Rujnedes, di Plurujnedes, niente una. L'interessante è che tra i comandi di una Rujneda a scrivere I pa načali su i čali tam intervija, magari jelca kaj ke pasa, ali je bil pansir kamavan, i pa načali na žusom il papir i škriži inant, i da traj ten tel moment mudi rožneda. Il ne je nja sauri, a di kak kakiž moment so cet, mali čali interesant per la poezija, in če kanken škriž la poezija ta una na rožneda, i da dovang te lautra, poslen če so ceder, ke il se muda ponacek, tla prima vršjom, i kažen tel črtel, ke me sa šali interesant. A ti gido con la parolas.
7: Nazadite Nadia Runger al microfono de Martina Rier. Liber chasa dall'at dices tu Milchhaus sags tu contang danter 40 e 50 poesias li da torra dalla chasa di taura Limbus de Dischbruck. Li uni presentate salva in che a Eppan i sono il programma il mod autra presentazion si letturas via perdut l'autonte Süd Tirol i ora de ca. Nadia Runger je nasciuta nel 1998, la studia germanistica e linguistica applicata, la je cum laura d'aura liedia de Rai Ladinia, insegna scrittura creativa, si lirica e prosa per ladin e per tudasc, e unida premiata cum il pesce de letteratura del Sud Tiroler Künstlerbund e cum il pesce de la giuria del Irseer Pegasus.
1: La parola ladina de Castena je cultrines.
6: La parola ladina d'ledema è coltrines. Coltrines por ladin standard, coltrines por gardena, coltrines ta ladin la valbadia por fashang i por ampezzang, i coltrine por fodom, coltrine el por atrince por furlang, i sumbrivals por rumanch. La parola coltrines partesce ladin con trec dialec taliain dal nord la Talia. La parola fos dai tradant al todesc forhang o forhang, covent la vitera vignedi tresendo adorada al post la bella parola ladina. Mettiman con le proiet la parola ladina d'ledema all'assessorat ladin la provincia de Balzan ai 26 settembre dal 2025, le dei europei tai lingac. Le fin dal proiet è quel de rinforzi la coscienza per le lingac ladin e valorizzi la ricchezza de nos lingac con sui idioms muince con le ladin standard. Rodunt le ladin standard mostra tam piceres che le desvalianzes è la maiuperte d'anter idioms.
1: La rajon ladin il produman sada dudant bel temp con troppa auris de surad la temperaturis calan fregul de pluda duman, temperaturis d'antre 7 e 20 gradi. De gra provoxen tres, na bona, bona previsions del temp anga pregul fel pe al sella ronda baik te i duman d'antre la nufta duman e la 4 doms di cung la stret zanget zare des al trafic de kestemp. De jean zanglinant a la copa del café.
0: La Coppa dal Caffè, anche d'ora di informazione e cultura, mette a gida i programmi sladings della RAI.
9: Bon domesti da Doretta Zanoner. Anche Resonon, de coluna competenze spodonge sposer a Nes Joen e Joenec per insegnare la vita. Se sa che anche con di, alla scuola si domana sempre di più. A Jacques sempre di più se si augura che la deide, la famiglia, del compito di educare la vita i bec e i joenec. Saon che il contesto là che crescono i joen non sempre le percacenta incoraggiare in senso di responsabilità e di rispetto di confronti di etres. Dunque la scuola non le demò un post o là che sempre a fer conch Talian, storia e scienze. L'ence in ambiente o la che scoleis i per sviluppare competenze importanti per far fronte alla vita di ogni dì. Esser buon di avere relazioni positive e doenter cittadins responsaboi. L'urer sulla competenze per la vita è un processo che non l'ha mai fin. Il pel doenter informel o può essere programmato in percorso strutturato, che il perveit specifica proponetes. Così la scuola popolera e la tre scoles les deida a dar forma al naturel di bec, a chi automatismes che do doenta costumances tel ben e ence tel mel.
10: Sono nato a mezzogiorno tra le braccia di mia madre, con lo stesso nome di mio nonno che non mi ha visto cantare. Poi nell'arco di un secondo mi legavo già le scarpe, sembrava facile cambiare.

0: morta su Marte.
1: Con l'una è le spadonca la competenze per la vita che le spelesse svelupedes in curta. Na comunicazione per cacenta e più avvisa saer durer la paroles per paleser quel che pisson. Do saer gestire stress. Donca imparer a far fronte all'ande sfides che ne agita senza resterci appeite da eles. È importante l'ence la consapevolezza del sé stesso. Donca conosce sempre miece chi che sion e co podondo in terra. Do la capacità de negoziazione e de gestione del conflitto. Imparer a discorrer fora e lasciar da una man tutta la formes de violenza e de prevaricazione. Po la capacità de tor decision e saer fer de la cernies. Imparerence a dir quel che sention, per far fronte a capirence chi che ne stess da vesin. Do a eren pensier, na vision del mond che ne fes capir fora quel che è ben per nos e per ietres. È muy importante l'empatia. Scendir la capacità de capir la emozions de chi che ne stes da vesina. In sintesi podon dir che le duta che la competences che metton in pratica venedì e che le spel miorer de bel la qualità della vita de ogni una.

Naturalmente, educare becha a er competenze per la vita le dant da dut en compito di genitores e dosse sa la scuola la perfertanta. Dunca, en familia che se può del pa metter en doura. En pruma dare il buon esempio. I bec i impere muia bardan, co che i gregni i gefes fronte ai problemes, ai conflitti e alla emozions. Do sostenir l'autonomia. Der su l'urieres al do dell'età. Deschesse ingegnere il prosac per la scuola, metter fora i piaccia, gestir una piccola paga. Importante, le ence scuter con attenzione e gelasse spazio per esprimer idee e emozions. Gensegner a risolver problemes, invece de geder subito la soluzione. I vider a valuter desvaliva options e valuter la possibula conseguences. Auter pont le valoriser el fall. Desche occasion de apprendimento. Soraldut, considerer quel che s'empel imparer dall'esperienza. Do permetter ai fies de fer front a piccola en desfides e responsabilità. Geder sostegn senza se sostituire a ic. Doc estant, disesse che l'aspetto più importante le creare un ambiente familier o là che i fies i se sent scutè, rispettè e incoraggè a sperimentare. Asà che la competences le se sviluppa te la vita de ogni dì, più che con lezions teoriches. Ve conte questa. Per regn in bacan la bagna al terren senza veder nia. Parea che la semenza non la crescesse mai. Do muie de temp le sutta fora un but, che te pecia settemenes la giunt muia de metres de autezza. In realtà, in dena duc chien, la ea sviluppa reaises muie fones. Tell'educazione muie de risultat non sei ven subito. La reises della crescimonia, desche che la semenza, lesse feste il tempo, con la relazione, la fiducia e la costanza. La contia la ne des ite ence auter, che tell'educazione le due pilastres fondamentei, la pazienza e la coerenza. Desche il bacan a er cura ducidissa e a er fiducia te quel che venirà do. Pazienza e coerenza. Chis doi elements e si alimenta un con l'auter. Senza la pazienza, la coerenza la se muda en rigidità autoritaria. Senza la coerenza, la pazienza la doenta de mo tolleranza passiva, creang una gran confusione ti becce. A Duce vi auguro un buon domesdì da Doretta Zanoner. Fusione Tibetce. A Duce vi auguro un buon domesdì da Doretta Zanoner.

0: In Kürze ist es 19 Uhr. Auf Frei Südtirol geht es nun weiter mit Sendungen in ladinischer Sprache. Das Programm in deutscher Sprache wird um 19.30 Uhr wieder aufgenommen, mit letzten Nachrichten. Auf Wiederhören.
1: Alle Hilisit, das Sarah.
2: Rai Ladinia. Notiziar.
1: Da buonasera dalla redazione ladina e buona edizione del notiziar. La giunta provinciale del Südtirol ha fatto fuori anche criteri nuovi per l'assegnazione di posti letti turistici che a disposizione del contingente provinciale. La precedenza di assegnare posti era data a strutture di comuni con sviluppo turistico basso o a strutture che portano progetti sostenibili e da chi la successione aziendale è regolata. In scelta l'assessore provinciale per il turismo Luis Walcher che ha portato la proposta. A questa moda un porte pro a sviluppo equilibrato il turismo di chi posti o la calpocciamo crash. La procedura per assegnare posti letta a disposizione era fatta con un avviso pubblico, spo puderanno resi comuni presentare una domanda di assegnazione. Per gli studenti di scuole alte d'Urtigiai che vanno da fuori della valada nella mia saurida, ci fanno un posto da dormire. In cede che mancia posti letta la casa di studenti, di pleno di San Simon Moroder.
3: Dans toute la scola professionnelle et liceum d'art à trop students de Südtirol. Deutsch n'a bien ni à l'air que la chasse pour students. De plus, dis Maria-Theresa Musner, directeur du liceum d'art Academia.
4: Je vais en avoir prachapouk, image des collègues qui vont d'adore, quand je fais chalet plage, ça m'a dit que le liceum d'art Union Sprigé. De l'autre, perd on se bat la problématique de l'Estée Sauranouette, mais pour fortuna, ils ont. La prospettiva per il Downey.
3: Al dod il coordinador della chiesa di studenti a Sudai e Ortigiai, mancel fetter 40 lietz per studenti. Andrea Tardivo.
5: Noi sono pieviati il 2007 con 41 lietz. I son clot la Sudai on 58 e la promo vint doit la nostra dependenza dell'Eres. Chinamo un stand nuov, ma lien scila che a sangs da bujang da 120 lietz.
3: Al moment posso me garantire un lied ai plujauni della scuola autos.
5: Per il moment un la lerc per i studenti la prima, seconda e terza. Per fortuna io bel un project da costruire una nuova chiesa per studenti e che fosse la soluzione.
3: Nasa dit Andrea Tardivo della chiesa per studenti a Sudai. Un king l'unirà fatta la chiesa per studenti nuova passerà al scurmo più anni. Intanto mi srancele da bene vell'altra soluzione.
1: E in modo del dritto argomento, domani sabato il suono del programma sono giusti in Charles Sella, la seconda edizione del Sella Ronda Bike Day di Cajan, che sarà in anta dalle snude domani nel scatter domisdì. In dritto il percorso lungo 53 km, la seconda edizione del Sella Ronda Bike Day di Cajan, che sarà in anta dalle snude domani nel scatter domisdì. In dritto il percorso lungo 53 km, con un dislivello di passa 1500 metri,

0: Inna che la parola ladina de castedma.
1: La parola ladina dledema è coltrines. Coltrines por ladin standard, coltrines por gardena, coltrines ta ladin la valbadia por fasciangi por ampezzang, i coltrine por fodom. Coltrine el por atrince por furlan, i sumbrivals por rumanch. La parola coltrines partesce le ladin con trec dialec taliain dal nord la Talia. La parola fos dai tradant al todesc forhang o forhang, covent la vitera vignedi treisendo adorada al post la bella parola ladina. Mettiman con le proiet la parola ladina d'ledma all'assessorat ladin la provincia de Balzan ai 26 settembre dal 2025, le dei europei tai lingac. Le fin dal proiet de quel de rinforzi la coscienza per le lingac ladin e valorizzi la ricchezza de nos lingac con su idioms muince con le ladin standard. Rodunt le ladin standard mostra tam picere scalis desvalianzes e la maiupert d'anter idioms.
0: E dando a scrivere questa edizione notiziar, dunque, ci siamo annullati alla previsione del tempo. Una pressione alta e massa d'aria più ctumia porterà a domani bel tempo delle Alpi. I cerugi della domani locale sono sfantati a tos e si può dare al surato con un cielo di serenità del dì. Le temperature di paesi svelati ladini sono di frasche da domani, già da 5 gradi, fino al più 20 gradi po ia per il dì. In questo senso, alla fine di questa edizione notiziaria da Sara Chilavala incinante con la programmazione ladina.
2: RAI Radio Ladin. Fac, avvenimanc, entra unides. Approfondiment.
3: Buonasera a tutti e tutte voi che ascoltate su questa trasmissione di Dai Krebsel Sela, vedi Sofia Stuflesser. Sono cominciamento settembre, la scuola ha cominciato con energia nuova, se anche l'antenanza ladina dats da fe per cominciare che già la scuola. Lì abbiamo l'anno passato un laurea un documento d'importanza al profilo della scuola ladina e che stanno un presentare i valori della scuola ladina. Io in snuot l'unorte potrei rugnare con l'intendenza della scuola ladina, il dottor Heinrich Wiedesot, e dal do un po' sinche rugnare con Agnes Irsara, che è la ispettaura della religione. Buonasera e grazie a tutti Laurella per questa intervista.
4: Buonasera, dottor Kanz, che si ascolta se.
3: Bella l'anno passato, o bella dang valgung anni, in cui l'antenanza di l'or, o sa l'antenanza data fe per realizzare il profilo. C'è io per portare un profilo e perciò adrovo un po' per portare un tel documento?
4: L'or del profilo è un timang, se mi fai in legge, diciamo, nant che ogni intendente, era il 2020 o 2021, o la canadit o la sumpanos e co urumpa sviluppe in ant il sistema formativo ladin. L'indema domanda se anche fatti la scuola tudascia con la scuola italiana su Tirol e perché è un documento che è un po' o magari più terzo un compass che si dice ci vers un sassara pagì in ci si vuole avvisa che è anche la scuola va tre confrontata con noi di sfide ma al manco se vai più o manco ci vers che non resigi che fosse ben importante.
3: Cosa è per unirsi lì questo documento?
4: Quello che ti so a livello di intendenza ladina in gruppo di lavoro, sovrastante è l'intendente d'Adnan, un po' di insieme, Edith Plonar, o la che lei è ispettore, lei è servizio che inceva l'intendenza, che lo di il servizio per l'inclusione, il champ pedagogico, la valutazione, il plurilinguismo, e insieme altri, che siamo ti adem e am ti manda la ore proprio su questo documento, la canonota c'era la sumpa, che lì per noi stessi sono, magari che manco stessi, e la udumpa non si può darci sviluppare, che c'è il primare, la che lì fuori un documento più lungo, c'è un documento generale, magari, che c'è della critica di che ti spogni presentare a due insegnanti, la che insegnanti ha detto, io sono buono, magari mangio un po' da concretizzare la cosa, e che c'è spostare il secondo vare.
3: Lì pona unì l'aurora quattro champs, lì unì cristallizza ora che la direzione so che orientamento che è con l'essa se tenì, pote sai se un po' spiegheccas.
4: Avvisa, per il secondo vare, è che l'aura è fuori e concretizza l'aura che bisogna fare. E chi l'on c'è fuori quattro punti o quattro ambic, ula kan po laure, ula kan des laure, ula kan aš po proveda fajnč propostes konkretes, bindbo konkretes,

0: Când puteți, în cele realizeți cora. În la cultura din pare, o la crava, să vă de laureatură să competență, și când pot potenție vini școlară, o la căleci că dar actual e l'impare de laure autonom. L'altra, che un po' fa il nostro sistema paritetico, rogene de se identità, è scritto per Gardana, perché è pronto del di per Gardana, o la che anciara assembla realtà ladina, che è una parte importante della nostra scuola, ma non è una cara, ma anche il plurilinguismo, potremmo ricordare che una buona parte di noi scolari e non scolari vede fuori, ma se non è da altri stati, ma se non per le scuole altre, non c'è da valare vicine, Ench la pluralità in generale, la situazione nei scolari non è più l'indema che da 30 anni la che è più unitarietà. Spo il dialogo e la RAI, che al sama Ench al di anche vara di rispetto e stima, cos confrontum pa nos un con l'altro, che lo che famosa parola della Haltung, che baldi na niecimo c'ha fena d'arte parola ladina, che lesa il deporto, l'atteggiamento, la postura. Io mi invinciassi che non si definisce, magari a livello, e poi la collaborazione tra chi è la scuola e sempre garantire la qualità, che è magari il più importante, è anche con tutte le sfide che il sistema formativo, la DIN, non è la DIN, dice altri, ha, e che è la qualità è una delle migliori. Dec la complessità è tre. Inch, maio. E poi l'ultimo di quattro champs, l'educazione per il Dagni. E che lo è sempre un po' di Global Goals, che è un po' da tanto della comunità europea, la sostenibilità dell'universo, un po' della digitalizzazione e dell'intelligenza artificiale, che manage un po' queste cose di scuola, e mi sono confrontato con quello, mi sono parlato della ora impara, ci che è più interessante il provare della ora fuori dalla classe, fuori dall'aula, ci sono certi posti, pur veda laurea con partners esterns che sono un po' che la situazione ti porta con notai mi tunz e smitans trut più con che c'è il maestro proprio che ti spiega.
1: Dunque un documento scegli importante, una fondamenta fondamentale, potrebbe essere importante per la scuola ladina, che ha fatto l'europea per concretizzare che si coglie che si può un importante a insegnare.
0: Ecco, non sogna tanto troppo l'intendenza ladina, perché il patres più o meno in demicla ora, i documenti che lo è l'incendio stè, sempre gli ispettorati del scorso, e che lo stè, una delle sforze che amne in ant, e che c'è rec, tutto stimnaio zince cos normative, e poi dici ciams che anciafa che lo l'intendenza ha dei depara, a purve da desso contributo, sa dei dei ricordè cic falacemo, cic msogite, il bilanciamento non è massa valia fora, vignon purvada da porte d'anzo ciamp, e che è una cosa da interessante, ince, magari non è da ignora semplifica il lavoro, ma perché magari ci magari è più.
1: Cash profili è bella unì presentare l'an passato, anche per il di la scuola ladina, che sta fuori l'argomento centrale, che sta maniera di sastile, o che sta haltung, che gli unì di. Siamo pensando da a cash di la scuola ladina, c'è importanza a pensare da di questa postura o di porta, c'è un sapa vuo importante, o c'è lì, mi sa un po' di paese, cash.
0: E che lo è un grande studi scientifici che dice l'imparare o la possibilità di imparare tacca d'altro e padom con la figura dell'insegnante o dell'insegnante samba, la relazione tra insegnante insegnante e scolare e che lo magari sono c'è da sviluppare in ant magari danda ia e scolars la classe più omogenea e al dedan che il batte troppo classe troppo individualismo. E per calmo sono ci nostri c'è da gente incontra a questa nuova situazione. Che non è una nota colpa di scolare, di scolare, se non è quello, o è un individualismo, ma è così solo da. La situazione delle famiglie è venuta e altra mentre, la situazione a casa è un lungo prezzo, un lungo altra mentre, in cui un da fatto le scuole con più varietà, e che non sono tenuti conto. E sono ci da punse da, e le metode o gli atteggiamenti che hanno da 20 anni, di quella linea che ci dica, veli che ci sono, sport che ci sono con un ruve e cash in lavoro, che non è tanto simpatico da trai, che magari complica per un pezzo l'insegnamento, moi sunt sigur, on se dit une studie, de dos faire un plus heureux, mais schware, investiment de l'urm sunt fa.
1: În tant că știi la școala la Nina, el încă unii prezenta i valoros, că nia me l'inspectorat religion, ma în general la școala la Nina, se toldant, per ce e pachis valoros de oaște minunga coc întendant d'importanța?
0: I valors e important, ci erati și în cear încă o și în lin foliet, e cear a ci ca suțet fără la școala, că l-o băiumat fără la școala, de l-o vegă, că gândot el manci de valors. Valori può essere il rispetto, può essere la stima, può essere l'empatia, può essere la resilienza, può essere quello che non è un grumo che può descontare. E chi è valori va a perdere nella società, che c'è tre più l'individuo, che si danno giù, con chi vira, con questa comunità, la comunità è lì che va a perdere. Scuola era c'è, ma la comunità, pur vondo la vai, è lì più sauri della tigni. Ma poi, fuori scuola, con un'altra va a perdere, vira nella comunità, o in cd, vir con valors sun kajm sun srecorde e cere da tipitenche nis bitunst kaj vers la possibilità di sviluppe
1: donc a il con il profilo con che valors proprio uni crea na fundamenta stercha per il dauni la scuola ladina c'è i pa vostra vision sh pensai sang alla scuola ladina tang valgungani co laude saisa
0: la scuola ladina è dando det na scuola e chiamo ladina perché al shuk scuola savum pe che la ur la scora e aginie imituns alles sfides che erat legni nos sun potenzie dötes les competences ki mituns a is mitans a al dart de che fe il mio insegnamento possibile che sta scritt la normativa e che nos nos pur veda fa perché al aginie ka il mio possibile che chiedit nos sun la scora ladina perché al podunias de montie che lenc ladin e chilom sarun de men fora dos faval pensier dec la scola ladina e nidam tu da se svum pe il calantot e tot il strand tui cu secondo pachet l'autonomia na maniera dar stara ince che è più importante che tre siamo importante che legge dit dar tler ci care e ci che dar tler e gunot in stare no son son cere da gie d'incontra da anda dotta che se noi de sfide che noi a complessite che noi a varietà che di un scola da anda 30 anni e arati gran pert les famiglies al manco la valbadia che ha la dinga casa che non è più jung pert classes o la canne prest gün che ha la dinga casa e non si può dunque fare ciò che cash fos giù in tre in ant con l'indemo sistema che è gerania ciò che nel fesh delle più proposte mo sarun e che loro in e ci che ha dit in dant mo sarun punse sura ciò che laurun cash vers e c'era c'è fe la soluzione mio cara che lei che non va a seguire di chi l'otto due parole, che non sono studiate, non sono valute, ci vara pa da fa, ci vara pa nia da fa, e il tvigni paese in una situazione, chi va in stress più dall'altra, e a lei un grande lavoro che si aspetta che è molto diverso.
1: Pana bambini ci tutti buon, sono cash troi della scuola ladina, da grac vai stau di Aurela da fe questa intervista.
0: Di la nos, e ci chiedit, c'erun datini su nostra scuola ladina, de che caste umanos e perché non sono in nos c'era della portinante.
1: Doa vai audi un formazions un con il profil della scuola ladina e il plagiai moda puda interviste la spettaura de religion insegnante de religion Agnes Irsara un con del Julantin Tönes Stasakör i valores la scuola ladina che io uni laureora na bella bona sera in ce a ti.
2: Bona sera a ditskansi a ditskansi.
1: Praldi, la scuola ladina è l'unica rugna con la maniera di pensare e di se astile con i mutons e la mutans. Perciò è il padotti minunga Agnes importante che l'insegnante e insegnante se fece pensare di cash.
2: Che lo potessi dire, una maniera dar sempre l'importante dec al nenia an fat. Sciuc non si astilun con i nostri scolari e noi scolari o an potessi dire dec avisa cash fish fora la Francia. I valurs knos viu de scola. La maniera de punse e de sastile con nostes scolars e nuscolari fish fora la cultura, il climat na scola. E cash santum can can vada porta ite, cash santum can can vat na classa, can can vat na sentada, na sala di insegnanti, cash tai na cosa can sant. Shale respet, apertura e dialog o no. E purgale un pe mabriad ticere al mon. Ticerun anojmon, ci sant un po' fora da lo. Te duz les gran situazions in tragiques cun. Et pur calma son di un avisat cas verna grandissima responsabilité da eduque nostos jones e nös mituns a de gran valurs.
1: In tangel di la scola ladina es presental giulantin tu ne stes a cuor u la cliente la sui valores ca es laura ora cun una gruppa d'insegnants e insegnantes de religion. Pude sai sa spiege de cica la se tratta.
2: E cas giulantin ox flyer, ungo ti dinxe, e il fruit na riflexion ple lungia che bel piada ia dan da sacotan de tamp il gruppo degli insegnanti e di insegnanti religion delle nostre scuole ladine e che si può incontrare colleghi al profilo di intendanza ladina. Non si è fatta la domanda se gli insegnanti e insegnanti religion ma ci mangiano il mito della giornata e per portare alla base di tutto ciò che noi facciamo nella scuola o di condate parole che udono per noi nostri mitanzi, nostri giovani, con ci ho il ticciarungs per proprio sciog persone e ci ho nepa i valori che si liaia. Dec cash influenzaia vini moment la vita da vini detta scuola, ciò che abbiamo l'incio più dito in dant, tutte le piccole e le grandi decisioni che tu lungo nostre classi, che anche tu lungo la decisione che hai valute, che anche baiun te hai ince te nostre sentate. E poi uns dit ci facciamo per esempio un studio che i test ufficiali della nostra scuola, che le indicazioni provinciali e il profilo di intendanza ladina e un dito c'è un modello che ci viene fuori, ci mangia delle nostre mitanze, un spanus per dare. E poi un o due sambain che è laid di questi test, ma al venire dito fuori direttamente, all'esciuto a scugnù in altre le righe ite. E per quale uns dit sein cash tulungs fora de cala na gran importanza per nos e per wundel mat je te de pictures frases ich stes frases kun spotut kun poscrita dum e da chafe sulla plata danka de nos flyer tut stasa kör per esempio, se scritte sono tre linguaggi, ladin, gardana badiot e tudasch italian, e queste frasi sono, per esempio, tu es d'anità in nostra rispettun. O, tu ti crasci sburiada con gli altri e nostri dai dun costruiti buoni rapporti. O, tu posso saurantò responsabilità in nostra dagion la cratta. O, importante, tu aldes la pro e nostra dun na lerc. Eia de do, uns sponos kiri fora valursk pasnaia pro castos frases e valursk se desmostra in un pisus, nos vium ki is valurs, spo pudons nos di, spo viums inch castos frases ki salit dant elzates ke chemo scrittes danka. Pur cal, kaje la fundamenta pedagogica de nos laur.
1: Bert les beladit, ma mangi de la domanda perché favel pa de bujang de matradum kis valores i chuldi a drova pa la scola ladina valores.
2: Io rad che questa è una domanda dar importanta. Alle dart dec nos insegnantes e insegnants sun pert d'un sistem, del sistem scolastic. E da lo uns nos responsabilités nia ma t'cal moment ki sunt classe t'vers di mituns e les mitans, mo ju an responsabilité d'vers de dut le sistem scolastic e in sura na responsabilité qua sura cash sistem scolastic fore cash nos sunt nos tinia in mant verso la société e surun dice mo ple sura fora verso l'umanité e verso il mon. Pur cal nel nia an fat ci valurs knos viunta scola. I valurs knus di viundant a nostre scolare e a noi scolari, kik coltivum presundita scola sarà i valurs dani da nostra società. E pur cal per uns madar sta mane ci mun orissum pa nos. Un mun u la cali respet, u la cali pes, u la cali dialog, o spunsum ce mosura fora, u rungs un mun u la cali ce mun natra dimensiun e kilo jun ce mos troppo di più sulla fora o la carvativanis dell'air che la can e che dice se sciuk proprio sciuk i speturia insegnante di religion na dimension qua sura dut fora na dimension spirituale ti dons l'air che non sa cala quel pa a la fin que tany dutt les mans nos gran politici que cuman al mon o el mo magari impochamo sakai suraia viuns nos cash ich nos run cambie nos mon spomsungs matman de la formation cascage propi de la formation de la personalité e de la persona de nos mitungs e de nostres jones.
1: Vel pa quis valores me per l'insegnament de religion o per duta la materis e per qui ha pa potrat pensar quis valores tant a lut per l'insegnant este si rapport con i schuleis e la schuleis o uel un panxa ti de per quis valores a la generazion que van da.
2: Sambany, dut cik ta has dit lit l'erc quis valores en veniam a pur les insegnantes e insegnants de religion o pur duc. Dices pur duc quic laura ta scola, niam a insegnants. Duc quic a responsabilitas funcions de scola e samba nici mituns. Mo non sun i educadus, non sun il compit di educe. E por cal sarà ai, in prima de dute cas sabuns pe, cs feix do a nos, non sun model. Sio trat un scolar una scolara a una maniera cal mas dudedan dai atri e che l'umiliai, po sarà al dar ri che al si desbunde tra te sui compagni e sui compagni con rispetto. Queste cose che vi sono date, la prima cosa sarà e che non sarà una grande responsabilità e essere facile da perché poi dopo siamo con i giovani più grandi e poi daranno e sarà l'inizio che fai proprio riflessioni più approfondite proprio in questo caso argomento.
1: Podesse sa descrivere alcune situazioni pratiche da un'idea o la che potesse agire per mezzo altrimenti con valore?
2: Ma e sam ekla podes un kom podes un grüm de koses e podes kom podes propi in chen grüm patich kwen bel fat kwen fat ka je pa beim valuts knos viung mo podung stu diesem mal gnye jampli podung pon se chich faransia ferna ch faransia shiva dit e ju a kastam vision ki mas kontrole un skolar un skolar u ki pot veramant ti de fiducia o shai mas facci kio dije che kio ti scridanto shai po suranto responsabilites e da longs nos inchem tuit il valor la sussidiarité ti dungs e responsabilité mos recordons e kal moment kio ti dat na responsabilité a ki je mitons as mitans a ye il compit di accompagner te cash kai po impare in sta surato les responsabilities in schönante spo fusel chemo la grande tematica l'inclusion de scola ja di sara na transmission o la ca ai baia la AFT o la ca di joc ai ures praticamente tar, mat chare de potenziel sonder schul no la gdüch i mit unses mitanska difficultes nis dit dar burt tu chaite o scholes aposta ma pur mi granch e alle beina chfarancia nos un inch kilo na frase gdüch süngs flyer de tal des la pro dütsch e nos de dung na lerk la setanza schug valur vinu con sus capacites e süd bujais
1: che si proprio in giurantin de gran valor na fundamenta sterce importanta un c'è per da uni la scuola ladina e c'è vision e savo co che spettaura de religion man c'è co insegnante de religion per da uni la scuola ladina
2: io rat che mi potes di io ca la vision che secondo me un po o che se un potes un avai pur dütes las scholes niema la scola ladina e pur dütes calles personas che institutions che sta ca pur la formazion de nostres jones ni joni kai pois von te post specialmente di juma sei la scola un post u lac nostres mitans e nos jonien van nie mait pur impare continuus le singules materies mo u lac kai po ince e specialmente sviluppe sua personalité. Scho che un'altra frase del flyer che dice «Tu ti posi affrontare da noi con fiducia e non ti pitun orientamento e non ti cerun inch ti rafforzare proprio scho che persona ti zaraz, una persona che mas gi fora di nostra società, di nostro mondo e non ti cerun che ti vai fora scho che una persona stersa, una persona che non è nuda umiliata, ma una persona che ha una buona crata di se in stessa. E poi una visione che sono buon veramente vir, questa frase che secondo me è la più importante e che inscrita e su nos flyer tu tas dignité e su un cash pudons construi dut cant chic fajon de nostras scolas.
1: Un cash bel pensier, ola si sclejou che sta intervista al tenant Heinrich Wiedesot, die alle Spatora der Religion und Maestra der Religion, Agnes Irsar, der Graka Weista und Laurela, der Fekasta Intervista, ja wo ka escuta su, speri, ka va tu lais pean, cien valguni da kis valoros per vong stas, i vong stasus, i va minche mo na bella saira. Alva saluda, Sofia Stuflesser.
2: Buonasera, Dutschkansch, e Giulang.

0: a new region of feeling.
1: Bravi, un'esclamazione che ha rotto il silenzio che normalmente segue per molti secondi il finale meraviglioso della nona sinfonia di Mahler, e poi ai primi timidi applausi sono uniti gli applausi convinti di tutta la Royal Albert Hall, che abbiamo che si è riempita di grande musica questa sera. Eravamo in diretta, siamo in diretta Euroradio da Londra per il PRO numero 71 con la Mahler Academy Orchestra diretta da Philipp von Steinhecker nella nona sinfonia in re maggiore di Gustav Mahler, questo adagio finale meraviglioso. La morte naturalmente che aleggia su questa monumentale sinfonia, la permea dell'addio malinconico nel primo movimento, più grande Mahler mai composto, diceva Alban Berg, fino alla visione lontana e radiosa di un mondo ultraterreno in questo soffio degli archi finali. Arno Schoenberg, a proposito di questa grande sinfonia, ha scritto: valgono in questo, scritto in essa, l'autore non sembra più parlare in quanto individuo, si direbbe quasi che quest'opera sia di un autore ignoto che si serve di Mahler come se fosse il suo portavoce o il suo interprete. Questa sinfonia non è concepita in chiave personale, è piuttosto fatta di un'obiettiva purificata bellezza, comprensibile soltanto a chi sa rinunciare al calore animale e sta bene nella freschezza dello spirito. Questo diceva Schoenberg della nona di Mahler. Molti messaggi sono arrivati e continuano ad arrivare qui al nostro 335-56-34-296. Maria Grazia, che scrive da Lodi, scrive: un bel viaggio, grazie. Un altro ascoltatore o ascoltatrice che non si firma dice: l'autore in un certo senso non ha qui deciso ancora in quale dimensione temporale risiedere, l'opera infatti è in bilico tra un romanticismo e l'astrazione novecentesca. Beh, forse ha deciso così tanto bene da far convivere due anime diverse, la nostalgia e la ineluttabilità di un mondo che se ne sta andando, e andandosene quel mondo se ne va via anche la stessa vita del compositore, e la previsione di quello che sarà di lì a poco il mondo musicale, con la sua complessità ma anche con le sue contraddizioni. Dunque davvero un bellissimo concerto con un'orchestra davvero straordinaria, musicisti provenienti da tutta Europa che si sono riuniti sotto la direzione di Philipp von Steinhecker, questo debutto ai Proms della Mahler Academy Orchestra, un progetto pionieristico che unisce giovani musicisti a professionisti provenienti dalle migliori orchestre europee e danno vita a un'esecuzione, in questo caso quanto più fedele possibile al suono, allo stile originali dell'epoca. Bene, in perfetto orario, le 22:30, noi a questo punto chiudiamo il nostro collegamento con Londra, chiudiamo anche il nostro primo dei due cartelloni musicali di questa sera a Radio 3 Suite.

0: E dunque alle 22:31 minuti vi abbiamo annunciato in apertura che c'è un percorso musicale ma anche culturale su questo anniversario di oggi dell'attentato alle Torri Gemelle, 11 settembre del 2001. Abbiamo per parlare di questo e tante altre cose Robert Holzer, il nostro Robert Holzer da New York. Buonasera Robert.
1: Buonasera.
0: Che bello essere sentirti al microfono qui a Radio 3 Suite. I nostri ascoltatori ti conoscono bene naturalmente e mi fa davvero molto molto piacere parlare con te di questo anniversario e soprattutto di raccontare un po' in fondo come il mondo della cultura e segnatamente il mondo della musica negli Stati Uniti ha reagito a questo che è un evento direi storico. In fondo appartiene davvero già alla storia, perché dopo un quarto di secolo tu mi hai segnalato in una piccola corrispondenza che abbiamo avuto in questi giorni che circa un terzo degli americani è nato dopo o attorno a quella data, con il risultato che circa 100 milioni di americani non hanno alcun ricordo di questo avvenimento. In fondo sarebbe come parlare dell'attacco su Pearl Harbor nel 1966, questo notavi, e dunque mi sembra che questo sia già un segnale molto importante di come questo evento un po' si divide tra chi lo ha vissuto direttamente come noi della nostra generazione e chi invece ventenne non ne sa nulla o perlomeno non lo ha vissuto direttamente.
1: No, infatti siamo in quella fase che appunto ormai è un avvenimento storico, come hai notato. Un terzo di miei connazionali non ha nessuna memoria diretta di quella giornata terribile, e appunto e passa come questi altri momenti drammatici, appunto Pearl Harbor, come parlare di Pearl Harbor negli anni 60 o l'omicidio dei fratelli Kennedy, a parlare negli anni 90. E per quanto riguarda noi, diciamo, nella musica credo che si vede un fenomeno simile, perché come puoi immaginare nei primi mesi, nei primi anni c'erano varie musiche composte in vari stili da vari compositori per commemorare questo avvenimento. E poi intorno al decimo anniversario, credo con l'uccisione di Osama Bin Laden, con la fine della sventura in Iraq e con la presidenza Obama, è già passata la storia, eravamo già in un altro momento, e quindi non c'era più questa spinta, questo bisogno di creare arte, diciamo, che commemorava questa data. Semmai, infatti, noto proprio oggi c'è stato un concerto speciale fuori abbonamento della New York Philharmonic, l'orchestra di New York, suonato giù nei pressi del World Trade Center, e in cui uno dei brani non era un brano nuovo, ma era l'adagio per archi di Samuel Barber, che è quello che il pezzo che si tira fuori ogni volta che c'è una tragedia da commemorare. Infatti fu usato già con la morte di Roosevelt, la morte di Kennedy e altre tragedie notevole nella storia.
0: Sì, tra l'altro è un pezzo che con la sua forza così sentimentale, diciamo, è riuscito a diventare, a manifestarsi anche come uno dei grandi temi che il grande cinema ha utilizzato nel corso dei decenni.
1: Esatto.
0: Un punto di riferimento straordinario, no? Quelle cose ricorrenti, noi abbiamo discusso anche in tempi abbastanza recenti con Radio 3 Suite, ricordando un po' la storia di questo grande pezzo, in cui una delle responsabilità del suo grande successo è stato Arturo Toscanini. Però ecco, mi sembra che negli Stati Uniti fosse stato anche un po' lasciato da parte, mentre l'11 settembre credo che sia stato appunto un idea proprio di ripristinarlo come grande trenodia nazionale, no?
1: Sì, senz'altro. E infatti quello che dicevi prima del cinema, appunto il film The Platoon, quello degli anni 80, sì. di se non sbaglio di Brian De Palma, che era il primo dei grandi film che ricordava appunto la guerra in Vietnam e dopo, appunto, dopo 20 anni di, insomma, 20 anni dopo, e appunto quella musica diventò la colonna sonora di di quel film, e in quel momento un po' rientrò nella mente del grande pubblico. E poi, appunto, idem di nuovo dopo l'11 settembre, addirittura diciamo all'estero, pochi giorni dopo gli attacchi, il direttore americano Leonard Slatkin, che in quel periodo dirigeva l'orchestra della BBC, cambiò il programma per presentare proprio la chiusura del Festival dei Proms, che in genere è una cosa molto leggera, molto.
0: Festosa, sì.
1: Sì, esatto, per presentare, per dirigere quel pezzo, che era un momento, credo che appunto chi è interessato può anche trovarlo su YouTube. Insomma, è stato registrato, conservato, ed è appunto un momento, per dire poco, potente nella storia di quel brano.
0: Certo, so però, e questo me lo hai segnalato tu in questi giorni quando ci siamo sentiti, che in realtà ci sono anche dei ricordi in musica ufficiali, ma sono poco interessanti. Mi parlavi appunto di brani commissionati da enti statali o dalle strutture militari, dunque ci possiamo aspettare delle marce magari un po' sontuose, o magari dei pezzi più tradizionali, magari possono, stile corale, che non hanno lasciato una grande traccia, mentre invece la grande musica contemporanea questa traccia l'ha lasciata, e come? Ci sono alcuni autori che si sono esercitati o su commissione o per propria spontanea volontà, misurati con questa grande tragedia, no? Direi anche abbastanza botta calda. È il caso, ad esempio, di John Adams, no?
1: Sì, quello è proprio una cosa emblematica che lui è stato commissionato appunto dalla stessa New York Philharmonic nei primi giorni di 2002, e lui in pochi mesi è riuscito a mettere insieme questo grande oratorio che dura 25 minuti, quello che si chiama On the Transmigration of Souls, sulle anime che passano al di là. E lui, secondo me, è riuscito dove forse altri autori, altri compositori forse non sono riusciti così bene, nel senso di far di questo un pezzo di occasione, quindi usando per esempio suoni registrati di voci, suoni della stessa città, oppure persone, bambini addirittura, che pronunciano nomi delle vittime, poi messo insieme appunto con questo dispiego di forze di coro e di orchestra, e in cui poi riesce ad evitare, come si può dire, una matrice troppo retorica. E,
0: Esattamente, esattamente.
1: esatto, e quindi arriva a certi momenti di drammaticità, però funziona, insomma, per usare una vecchia terminologia dell'estetica, è riuscito a creare arte,
0: Eh
1: ecco,
0: sì, fra
1: e con
0: l'altro
1: questo.
0: ha ricevuto anche un premio Pulitzer importante nel 2003 per la musica, dunque un riconoscimento davvero, in questo caso davvero molto giustificato, perché John Adams è fra l'altro un grande maestro della musica contemporanea, un grande maestro dell'orchestrazione anche, e questo brano mi sembra proprio che raccolga, oltre naturalmente alla commozione, la forza anche drammatica di un evento di questo genere che lo fa suscitare, ma raccoglie un po' tutte le articolazioni, così, dell'estetica, del linguaggio musicale di questo grande autore, di cui ti proporrei, Robert, di ascoltare un paio di minuti, 2 o 3 minuti, da questo bel lavoro, On the Transmigration of Souls, 2002, John Adams, in questo caso con New York Philharmonic, diretti da Lorin Maazel.

0: Missing. Missing. Missing. Missing. Missing. Missing.
1: John Florey. Christina Flannery.
0: Missing.
1: John Florey. Christina Flannery.
0: Missing.
1: John Florey. Christina Flannery. Lucy Fishman. Richard Simpson. Florey. Lucy Fishman. Christina Flannery.
0: Missing.
1: John Richard Fitzsimmons.
0: Missing.
1: John Richard Fitzsimmons. Christina Flannery.
0: Missing.
1: John Florey. David Flannery.
0: Missing.
1: Joseph W. Flann. David Flann. John.
0: Missing.
1: Joseph W. Flann.
2: Helen D. Cook.
1: Joseph W. Flann. John.
2: Helen D. Cook.
1: Christina Flannery.
0: Missing.
1: Joseph W.
2: Flann. Helen D. Cook.
1: Christina Flann. Carl
2: Helen D. Cook.
1: Carl Flickinger.
0: Missing.
1: Fletcher. Carl Flickinger.
0: Missing.
1: Carl Flickinger.
0: Missing.
1: Fletcher. Carl Flickinger.
0: Missing.
1: My brother.
0: Missing.
1: My brother.
2: Jane S. Beattie.
1: Daniel Dunbar.
0: Missing.
2: Jane.
1: My brother.
2: S. Beattie.
3: Matthew Timothy O'Mahony.
4: On the Transmigration of Souls di John Adams, con i cori, con l'orchestra, con le voci, insieme documento e al tempo stesso musica che commemora un grande evento, quasi a botta calda, perché è passato davvero molto poco da quel 2001 nel 2002, quando John Adams, un anno dopo, compone questo oratorio davvero meraviglioso, un lavoro da recuperare, da ascoltare, molto lungo, non abbiamo la possibilità di farlo questa sera, caro Robert Holzer, però basta questo clima, in fondo l'atmosfera che si crea con questo straordinario inizio in sordina è davvero sorprendente.
5: Sì, no, è la cosa che un po' sorprende, perché chi in genere conosce le cose di Adams, la prima cosa che viene in mente, non so, sarà Nixon in China o cose sì, simili, in cui questo linguaggio che lo chiamano minimalista, che è basato sulla ripetizione di piccoli brani che poi vengono variati in questo modo, in genere come si può dire, l'umore è quello dell'ironia, anche di un sottofondo di comicità, e con questo invece è riuscito a usare un linguaggio simile per creare questo senso di tragedia, di lutto, di commemorazione, come è in qualche modo quello che si sente, la voce che pronunciano i nomi delle vittime. In questo è molto simile a quella cerimonia che si ripete ogni anno, in cui ho sentito ancora una volta stamattina, in cui i parenti delle vittime leggono uno per uno i nomi di tutti quelli morti alle Torri Gemelle, più di 2000, che va avanti per 2 ore, e che può sembrare, come si può dire, non voglio essere, può sembrare una noia, ma invece è estremamente commovente, in qualche modo
4: che in quel caso è anche che testimonianza, potrei dire, no? Testimonianza attiva della presenza ancora molto forte di questo senso di tragedia in una grandissima parte della popolazione, segnatamente in quella newyorkese.
5: Sì, esatto. Però bisogna anche aggiungere la cosa, invece questo è il problema con posto da tanta musica, o posto a tanta musica scritta dalla, dopo la prima guerra mondiale in poi, e che poi, e che poi, come dice un mio amico, è facile avere la prima assoluta, ma avere la seconda esecuzione è quella difficile. E difatti il New York Philharmonic, la New York Philharmonic non ha più eseguito quell'opera fino a questa la settimana prossima, quando il nuovo direttore Gustavo Dudamel inaugura la stagione con questo brano, insieme, e che un po' grida, come si può dire, grida vendetta, però perlomeno avremo l'opportunità di sentirlo di nuovo dal vivo.
4: In questo 25esimo anniversario dell'attentato alle Torri Gemelle, lo ricordo, stiamo con Robert Holzer a riflettere, a raccontare un po' questo e come John Adams è riuscito con grande abilità e con grandissima maestria, ma anche con un senso molto forte etico, a scrivere un lavoro davvero di grandissimo livello. Questo non è avvenuto con altri musicisti che noi stimiamo, penso al lavoro di Steve Reich commissionato dal Kronos Quartet, che è un lavoro che sicuramente è sotto il livello di ciò a cui Steve Reich ci ha abituato nel corso dei decenni, un grande musicista che però in questo caso non riesce a compiere il miracolo nel suo WTC 9-11, questo miracolo di riuscire a collegarsi a un evento storico come questo con la maestria e con l'abilità che gli è abituale.
5: Sì, questo è, non so come, ho una teoria semplicemente che e questo appunto è stato composto per il decimo anniversario, quindi fatto fra il 2010 e il 2011, appunto a richiesta del quartetto Kronos, e può darsi che e poi siccome Reich è newyorkese, forse lui l'avrà vissuto praticamente in diretta, credo che casa sua è da quelle parti sull'isola di Manhattan, ma può darsi che è talmente terribile la cosa che a cui abbiamo assistito che rende, che sconfigge l'artista, perché pensa che l'anno prima, nel 2009, aveva vinto anche lui il premio Pulitzer per un bellissimo lavoro, il Double Sextet, e quindi non è inspiegabile, è solo se uno pensa forse il desiderio di riproporre appunto registrazioni di proprio di quel giorno, perché quelli erano venuti fuori negli anni seguenti, della torre di controllo, delle hostess, cose di questo tipo che sono talmente struggenti che non so se la musica è capace di andare insieme con una cosa talmente allucinante.
4: Ecco, nel caso invece di Joan Tower, che è un'altra grande compositrice statunitense, il gioco funziona, perché forse proprio perché il pezzo venne cominciato su In Memory per quartetto d'archi, è cominciato per commemorare un amico della compositrice, ma quando poi è avvenuto la tragedia dell'11 settembre, la Tower ha deciso di ampliare la dedica consacrandole alle vittime degli attacchi. Dunque qualcosa di personale che si trasforma in qualcosa di collettivo, senza voci, senza registrazioni aggiunte. Quindi qui davvero siamo nell'ambito dell'elegia e del lamento struggente che attraversa tutta questa pagina, di cui ascoltiamo, direi, Robert, qualcosa per dare un'idea ai nostri ascoltatori.

0: E sembra aleggiare un po' lo spirito di Dmitri Shostakovich, di alcuni suoi quartetti per archi, no? In questo bellissimo lavoro di John Tower, In Memory, commissionato per il Tokyo String Quartet. Dunque, Robert Holzer, qui abbiamo un esempio di una musica che si collega piuttosto anche a una idea forse molto europea della musica.
1: Sì, senz'altro, infatti si percepisce, diciamo, lo spirito, il fantasma appunto di Shostakovich, non c'è dubbio quell'inizio che ricorda gli ultimi quartetti, oppure c'è anche il caso, questo, l'idea che un pezzo comincia, che il compositore e la compositrice comincia per una cosa privata, per commemorare appunto un amico, e poi però per forza delle cose diventa anche un altro, aggiunge un'altra commemorazione. Anche questo ripercorre un famosissimo brano di Shostakovich, che è tragicissimo, il trio per pianoforte, sì, che è scritto, cominciato all'inizio del 44, appunto in memoria di un suo carissimo amico che è morto giovane, e poi mentre lo portava a compimento nell'estate del 44, quando si scoprivano appunto i lager, che venivano liberati dall'esercito rosso, l'ultimo tempo appunto diventa questo ricordo delle vittime, sopra le vittime ebree, di questi terribili di questi lager, e quindi diventa un altro diventa un pezzo di più, diventa e in qualche modo questo un po' riproduce quel percorso e poi appunto c'è sicuramente questo eco, se riconosciuto o no, e poi in altri momenti sento un altro compositore non estraneo alle cose triste, che sarebbe Bartok. Quindi nel DNA c'ha due figure immense,
0: ecco,
1: diciamo.
0: Robert, ci avviamo alla conclusione di questo percorso musicale americano sull'anniversario dell'attentato alle Torri Gemelle. Davvero non so come ringraziarti per averci segnalato delle musiche bellissime, peraltro alcune di queste le conoscevo, ma non conoscevo questo pezzo bellissimo di John Corigliano, One Sweet Morning. Sono quattro pezzi per mezzo soprano e orchestra, scritto sempre per New York Philharmonic e per Stephanie Blythe, per il decimo anniversario degli attacchi, e mette in musica poesie che parlano di guerra. Io ho scelto tra questi lavori, tra questi quattro momenti, quattro pezzi, ho scelto l'inizio con Czesław Miłosz, grande poeta, A Song for on the End of the World. Dunque, anche in questo caso c'è un'assenza di riferimenti di un grande compositore americano come John Corigliano all'avvenimento, che poi ha concesso allo stesso compositore l'energia, e ha dato l'energia per esprimersi in modo anche molto efficace, no? Rispetto a quello che è l'immensità di questo argomento, di questo evento.
1: Sì, proprio così. Infatti, guarda caso che un'altra delle poesie o brani che lui ha scelto viene dell'Eliade, che descrive uno di quei terribili stragi, questo fatto di Patroclo sulle truppe di Troia. E poi anche per lui, Corigliano, o come diciamo qui Corigliano, anche per lui, che è un newyorkese doc, perché il suo padre era il primo violinista della New York Philharmonic per più di 20 anni, quindi lui ha proprio è nato e cresciuto a Manhattan, che quindi anche per lui doveva essere un'esperienza più terribile che per persone magari che vivono altrove. E appunto lui ha trovato questo, come dici tu, invece di cercare di mettere insieme, non so, cose, ricordi di quel giorno, ma di cercare di qualcosa di più universale, appunto la guerra, che è l'esperienza di tanti popoli nella storia, e la terribile violenza e la distruzione che porta. E infatti questo è molto ben riuscito, questo brano.
0: Bene, allora grazie moltissimo, Robert Holzer, per essere stato con noi questa sera. Ti saluto, ti ringrazio e ti lascio in compagnia di questo breve momento di One Sweet Morning di John Corigliano nell'esecuzione sempre di New York Philharmonic diretti da Alan Gilbert e il mezzo soprano è Stephanie Blythe.

0: È davvero un po' un peccato dover sfumare questo One Sweet Morning per mezzosoprano orchestra di John Corigliano, che conclude questo percorso musicale dedicato all'anniversario, oggi 25 anni dall'attentato alle Torri Gemelle, perché il tempo stringe. Alle 23 è il momento di dare ancora spazio alla musica con l'apertura del secondo cartellone di Radio 3 Suite, questo per la cura di Valerio Curzani, dedicato alle nuove frontiere del jazz, dunque alla musica più vicina alla sperimentazione, un concerto che si è tenuto, dicevamo, in apertura poco meno di un anno fa a Parma, nell'ambito del Parma Jazz Frontiere 2025, e che vedeva sotto i riflettori un duo, due musicisti, Luca Perciballi, chitarra elettrica, che poi era peraltro anche l'autore di tutti i brani, tutte le composizioni eseguite da questo piccolo ensemble, anzi minuscolo ensemble, e poi Marco Fiorini, che era responsabile dell'elettronica dal vivo di questo set, di cui lo stesso Valerio Corsani ci parla in apertura per introdurre il concerto. Buon ascolto.
1: Ben trovati anche da me. Questo è giusto appunto il momento del jazz. Ci trasferiamo a Parma per andare ad esplorare uno degli appuntamenti del Parma Jazz Frontiere, un festival diretto dal contrabbassista e compositore Roberto Bonati, votato alla ricerca sonora, alla libertà creativa, e anche nell'edizione 2025 tornava a intrecciare, diciamo così, tradizione, sperimentazione, dialogo tra epoche e linguaggi, trasformando la città di Parma in un laboratorio di suoni e di idee. Ci si spostava tra i voltoni del Guazzatoio, l'Ape Parma Museo, la Casa della Musica, la Chiesa di San Vitale, il ridotto del Teatro Regio e altri spazi della città, dove si alternavano protagonisti della scena internazionale e nuove produzioni originali, per un viaggio che andava dal jazz più visionario alle esplorazioni tra uomo e intelligenza artificiale, che è proprio la cosa che in qualche modo esploriamo questa sera. Di scena Luca Perciballi e Marco Fiorini, proprio negli spazi dei voltoni del Guazzatoio. Siamo al 10 ottobre 2025 e presentavano un concerto che ridefiniva appunto l'interazione tra uomo e macchina, la loro collaborazione, la collaborazione di questo duo. In realtà si tratta di un prevalentemente chitarrista, Luca Perciballi, e un prevalentemente operatore sulle macchine, ovvero Marco Fiorini, ma poi in realtà in questi casi si tratta di una così connessione lasca. Giusto appunto. Dicevo, la loro collaborazione è nata all'IRCAM di Parigi e si basa sul progetto REACH, che sviluppa sistemi di intelligenza artificiale applicata per una creatività condivisa. Da una parte Luca Perciballi, chitarrista, compositore, didatta, si è formato in Italia e in Olanda, tra il Conservatorio di Parma, il Codarz di Rotterdam e il Conservatorio di Milano. Ha avuto subito una passione per l'improvvisazione che l'ha spinto a sviluppare un lavoro approfondito sulla forma e sulla ricerca di nuove sonorità e di tecniche strumentali. Ha collaborato con Marc Ducré, con Bruno Tommaso, con Graham Collier, con Enrico Intra, Mauro Tolini, Oscar De Summa. È membro stabile di organici come l'Ivan Valentini Rust and Blue e Kind of Mosh, ed è leader del trio Slanting Dots. Ha avuto un incontro diciamo fulminante con Butch Morris e grazie a questo ha sviluppato una collaborazione come performer e assistente, e ha seguito il metodo di conduction dello stesso Butch Morris, applicandolo naturalmente anche ai suoi progetti. Marco Fiorini è un musicista e ricercatore specializzato ancora una volta nell'improvvisazione e nelle pratiche interattive tra musicisti e sistemi digitali. Anche lui fa parte dell'IRCAM di Parigi, dove svolge la sua attività di ricerca ed è membro anche lui del team Reach e dell'equipe Music Representation. Ha contribuito allo sviluppo del sistema di improvvisazione co-creativa Somax 2 e alla concezione di SoVo, un nuovo sistema che unisce Somax 2 e Voyager, lo storico programma di improvvisazione elaborato da George Lewis negli anni Ottanta. Quanto alle sue collaborazioni, possiamo segnalare appunto lo stesso George Lewis, Roscoe Mitchell, Lorenzo Colombo, Anaïs Del Sordo. E diciamo che al centro della performance di questo duo c'è una triangolazione davvero speciale che coinvolge Perciballi, il software responsivo per l'improvvisazione Somax 2, e Fiorini, che co-crea a sua volta con un tale che coinvolge Perciballi, il software responsivo per l'improvvisazione Somax 2, e Fiorini che co-crea

fantasma del passato. Il vocabolario musicale tratto dal disco solista di Percivalli, Sacred Habits, questo materiale viene rielaborato dal vivo in un progetto in cui appunto il corpo, lo strumento e la tecnologia si fondono in un unico atto performativo. È un'escursione, lo sentirete ora, ossessiva e ottundente, con i rumori che prevalgono sul tema melodico, ora invece più atmosferica e distesa, che dimostra appunto questa escursione come la tecnologia possa creare anche spazi d'azione piuttosto latenti. L'opera è dunque un'indagine molto affascinante nei territori della co-creazione tra umano e digitale. Andiamo dunque a Parma nell'ottobre del 2025, il festival è il Parma Jazz Frontiere, buon ascolto.

Musica alla frontiera della percezione e dell'improvvisazione. Marco Fiorini, Luca Perciballi, un programma intitolato Ontology Mirror, un concerto dal vivo il 10 ottobre dello scorso anno ai Voltoni del Guazzatoio di Parma per la rassegna Parma Jazz Frontiere 2025 con Luca Perciballi alla chitarra elettrica, peraltro anche autore delle composizioni largamente improvvisate di questo concerto, e Marco Fiorini invece all'elettronica dal vivo. Si conclude dunque anche il secondo festival dei festival di questa sera, dedicato, come avete sentito, alle nuove tendenze del jazz, per la cura di Valerio Corzani. E si conclude anche, lo sentite dalla sigla, Radio 3 Suite, un programma curato da Monica D'Onofrio, realizzato da Tilio Fortunato, Marianna Gallerano, Giovanna Natalini, Vittoria Pastore e Lucrezia Cirri. Ringrazio Gianni Grimaldi, regista di questa serata, e ancora Francesco Napoleoni e Fiore Liborio con noi stasera al di là del vetro per la parte tecnica. L'appuntamento con Radio 3 Suite è per domani sera, naturalmente alle 20:15 circa, un appuntamento dal vivo molto atteso con la notte finale dei Proms londinesi, lo spettacolo pieno di musica, pieno di sorprese, pieno di ospiti di prestigio, che conclude per tradizione la lunga kermesse estiva alla Royal Albert Hall e che occuperà pressoché totalmente la nostra serata di domani. A presto dunque, un saluto a tutti voi da Riccardo Giagni e l'augurio di un buon ascolto dei prossimi programmi di Radio 3, a partire da Battiti, e una buona notte naturalmente a tutti voi.

Home che parla di radicamento nel lavoro collettivo, nel contesto locale, nella memoria sociale e sonora del Sudafrica, il bel ritorno del compositore e batterista Asher Gamezze. A Semblance of Return è il titolo di questo disco, uscito a fine febbraio per l'etichetta Northern Spy. Lo avevamo già ascoltato qualche tempo fa con un paio di tracce, un disco che conferma la statura di Gamezze come band leader. Lo abbiamo ascoltato tante volte alla testa sia di formazioni che portavano il suo nome, sia anche ad esempio dello straordinario Another Time Ensemble condiviso con Alan Bishop, Maurice Lucas, Adam Zidam e Sherif El Masri. In questo lavoro invece lo troviamo insieme a un gruppo comunque molto affiatato di collaboratori di lunga data con cui Gamezze esplora quelle che lui stesso, nelle note che accompagnano l'album, definisce pratiche di assemblaggio, quindi diciamo modi di riunirsi, di produrre suoni, ma anche di immaginare quelle che lui appunto chiama modalità di libertà che facciano parte del passato, che invece vengano immaginate come future. Un lavoro che quindi ribadisce anche la militanza sociale e politica della musica del batterista sudafricano. Il titolo A Semblance of Return si ricollega a alla sua visione esplicitata nel saggio From Cape to Cairo Outwith, saggio scritto mentre si preparava per la curatela di Legassù 2025, di cui vi abbiamo raccontato qualche mese fa, e questo testo voleva essere anche una sorta di slogan di riflessione, di lotta per la liberazione panafricana. Musicalmente l'album è sempre trainato da questo ritmo molto collettivo, molto energico. Oltre alle percussioni e al basso troviamo anche tastiere, sintetizzatore e tromba, ma sicuramente una presenza molto importante è quella delle voci. E infatti, oltre poi ai testi scritti dallo stesso Gamezze, in tanti passaggi troviamo estratti da alcuni scritti di Steve Biko, figura assolutamente chiave nella lotta contro l'apartheid. Questi estratti erano proprio nel brano che abbiamo ascoltato, intitolato Air, e anche nel prossimo che vi proponiamo questa notte, Abbattiti, intitolato Lowland.

E da un album profondamente collettivo come A Semblance of Return siamo scivolati senza interruzioni in un disco che invece è fondato sul lavoro di un unico artista, e questo proprio in termini concettuali, di scelta molto precisa. Subito dopo il brano Lowland di Asher Gamez, la traccia che abbiamo appena ascoltato era Marwa the Mountain, tratta da Of the Hurt, nuovo disco, il terzo da solista per Shabaka Hutchins, un altro lavoro di recente pubblicazione su cui torniamo questa notte. Un album che porta con sé tutte quelle che sono state le esperienze passate di questo multistrumentista, ormai da tanti anni riferimento per la scena jazz inglese, esperienze importanti in termini ritmici ma anche, diciamo, spirituali, quindi quelle con Sons of Kemet, The Comet is Coming, Shabaka and the Ancestors, un lavoro in cui Shabaka torna al sassofono, oltre a essere sempre al flauto, lo strumento che ha suonato tanto nei suoi lavori da solista, e all'elettronica. La particolarità di Of the Earth però è appunto quella di essere stato interamente scritto, prodotto, eseguito e missato dal solo Shabaka. L'album esce peraltro per la sua nuova etichetta Shabaka Records, e diciamo questa scelta di autoprodursi è stata ispirata da Brown Sugar di D'Angelo, un disco che appunto ha acceso in Shabaka la curiosità di vedere quali fossero le possibilità emotive di un album autoprodotto e eseguito completamente in prima persona. Of the Earth è stato in gran parte creato durante viaggi, quindi utilizzando strumenti portatili e principalmente anche di produzione elettronica. I beat e le strutture ritmiche in un certo senso restituiscono, raccontano, tracciano la storia di un movimento diasporico che è comunque sempre parte della visione del lavoro, del percorso di Shabaka. Ascoltiamo un altro brano intitolato All Time African Gods.

E dalla musica di Shabaka il passo verso sonorità che guardano alle sperimentazioni libere, aperte, spirituali di Carlos Nino è decisamente breve. Subito dopo All Time African Gods, brano tratto da Off the Earth, il recente album da solista, il terzo da solista di Shabaka Hutchins, la traccia che abbiamo appena ascoltato in sequenza senza pause era Soul Journey di Aaron Shaw. Aaron Shaw è multistrumentista californiano, ha mosso i primi passi insieme a Kamasi Washington, ha collaborato con tantissimi musicisti americani nonostante sia piuttosto giovane, neanche trentenne, musicisti di area jazz e rap da Herbie Hancock a Tyler the Creator, per poi entrare più di recente nel circuito, nel cerchio magico di amici di Carlos Nino. Infatti Aaron Shaw era sull'ultimo album realizzato insieme a Saul Williams e pubblicato a nome Carlos Nino and Friends. L'esordio da solista di Aaron Shaw si intitola And So It Is, è uscito a febbraio per Living Records ed è arrivato dopo un periodo un po' particolare in cui il multistrumentista ha scoperto di avere alcuni importanti problemi di salute, quindi diciamo la musica è diventata in un certo senso autoterapia, e il titolo And So It Is è un modo di dire che Aaron Shaw fa risalire alla sua infanzia, un'infanzia immersa nella musica sacra, e quindi è anche diventato un po' il mantra in questo periodo della sua vita. Un album di jazz spirituale, a tratti quasi trascendentale, ricchissimo in termini sonori. Insieme ad Aaron Shaw, che è al flauto contralto e al sax tenore, troviamo Carlos Nino a batteria e percussioni, Alex Smith alla batteria, Dwight Treble alla voce, Kiernan Wegler al violoncello, Lawrence Shaw al basso, fratello di Aaron Shaw, Mercy B all'arpa, Sam Ride al pianoforte e Galani al vocoder. Il brano che abbiamo ascoltato era appunto Soul Journey, e da questo esordio di Aaron Shaw ve ne proponiamo un altro, la traccia di chiusura Never Catch Me Out of Alignment.

E in questa porzione di Notte a Battiti incontriamo sei musicisti che sanno raccontare con chitarra e voce sia storie personali introspettive, sia fotografare il presente declinandolo tra folk e blues contemporaneo. Lighthouse Keeper è il brano che abbiamo ascoltato ora dal nuovo EP di Sam Grassi, cantautore e chitarrista scozzese di Glasgow, che si è autoprodotto l'EP Castle Avail. È una sorta di diario che contiene meditazioni su vari temi come ricordare gli amici, i luoghi e raccontare gli alti e bassi della vita. Oltre al suo fingerpicking troviamo una serie di artisti che lo aiutano con contrabbasso, pedal steel e altre voci. Causeways è il prossimo suo brano che ascoltiamo, che lui stesso presenta così, è stato l'ho scritto insieme a Jonas Zajac, che ascolteremo alla voce, riflettendo sugli eccessi, sulla stupidità e sulla giovinezza.

Causeways, Sam Grassi alla chitarra acustica, Jonah Zajac alla voce, Derby Learning al contrabbasso, intenso ma anche limpido e sognante il folk del cantautore scozzese Sam Grassi, che abbiamo ascoltato dal suo nuovo EP. Ora il calore arriva dal cantante e chitarrista neozelandese Darren Watson, che ha realizzato un omaggio al cantautore, pianista e chitarrista statunitense John Hiatt. È uno dei miei eroi musicali, ha scritto Darren, e come tale sono destinato inevitabilmente a non essere all'altezza della sua grandezza. Penso però che si possa apprezzare l'amore e il profondo rispetto che provo per il suo immenso talento. Damn This Town, Darren Watson.

la voce ruvida e calorosa di Darren Watson, Damn This Town, il brano che abbiamo scelto dal suo album omaggio Darren Watson Sings John Hiatt, un repertorio che l'artista neozelandese ha voluto rispolverare per ricordare anche di quanto sia rimasto affascinato la prima volta che ha ascoltato e scoperto John Hiatt, per quella sua capacità di andare dritto al punto con pathos e umorismo. Leamington Records, l'etichetta che a fine ottobre ha pubblicato Darren Watson e la sua band. Atterriamo ora a Nashville, in Tennessee, dove da anni risiede Will Orchard, cantautore dallo stile delicato e leggermente malinconico. Lui a settembre ha dato vita al terzo album, si intitola Behind the Shadow Glass, dal quale abbiamo scelto Pale Blue.

Pale Blue da Behind the Shadow Glass, titolo del terzo album di Will Orchard, cantautore nato nel New England e residente a Nashville. Il suo è un folk elaborato e sincero e prosegue nell'analisi incessante di chiedersi cosa significhi essere vivi, i tanti dubbi e soprattutto quell'eterna insoddisfazione umana. Will Orchard, voce, diverse chitarre, banjo e pianoforte, e con lui in questo lavoro anche James Goodwin alla batteria. Fortemente collegato alla scena di Tesla, invece, Chris Combs, chitarrista che sogna avventure sul suono e che ha dato vita ad una serie di session chiamate Live at the Church Studio, un'esperienza immersiva sia di registrazione sia d'ascolto, dove agli ospiti vengono fornite cuffie individuali con mix personalizzati. Per la registrazione di questo disco, In Session Live at the Church Studio, Combs ha riunito un ensemble eterogeneo di musicisti e vocalist tra steel guitar, sax baritono ed elettronica. Il brano che ascoltiamo è Green Country Coastline Impro 2.

dalle session live at the Church Studio di Chris Combs siamo atterrati sull'energia quasi garage di stampo rockabilly di Miles Kane, cantante musicista britannico che insieme ad Alex Turner degli Arctic Monkeys aveva agitato la scena inglese con la band The Last Shadow Puppets. Ora Miles Kane è tornato con un disco che si intitola Sunlight in the Shadows, un disco nel quale si avvale della produzione importante del chitarrista e cantante dei The Black Keys, che lo aiuta in questo percorso che è quasi un riassunto moderno di atmosfere 60s, di rhythm and blues e di garage, appunto. Ascoltiamo subito anche la title track, Sunlight in the Shadows, Miles Kane.

Sunlight in the Shadows, titolo del brano e dell'intero nuovo lavoro del rocker britannico Myles Kane, che va avanti e indietro nel tempo tra sonorità e stili vintage, li rivisita, li ripresenta alla sua maniera, ed è il primo disco che pubblica per la Easy Eye Sound con Dan Auerbach dei The Black Keys. Ora torniamo in Nuova Zelanda, paese che da alcuni anni è la base di Carly Ozo, cantautore britannico che oltre ai suoi brani originali si cimenta anche in cover, di solito folk rock. Il suo formato canzone deriva prevalentemente dallo stile one man band con la gran cassa che accompagna voce e chitarra, ma Carly Ozo definisce la sua musica ghost folk perché è potente, realizzata con tecniche di produzione grezze e allo stesso tempo molto provocatoria. Il suo ultimo lavoro si intitola The Dress Down, e allora ascoltiamo insieme come trasforma la celebre Boombastic di Shaggy. Lui è Carly Ozo.

piuttosto surreale, aggressiva e divertente, questa version di Bombastic di Shaggy che si trasforma in una zona blues, sfiorando anche i Nirvana, brano che abbiamo tratto da The Dress Down, autoproduzione di Carly Ozo, one man band britannico a distanza in Nuova Zelanda. E torniamo ad aprire anche il disco del chitarrista, sound designer e agitatore della scena di Tesla, Chris Combs, e alla sua session Live at the Church Studio, nella quale invita gli ospiti, sia i musicisti sia gli ascoltatori, ad un'esperienza d'ascolto immersiva. E vi dicevo che per questa occasione Combs ha riunito un bel gruppo eterogeneo di musicisti e musiciste. First verse qui in Peel Apart, Chris Combs e la sua band.

0: 五、四、三、二、一、ゼロ。
1: battiti@rai.it
2: Radio 3 Classica La Notte, a cura di Gabriella Ceracchi, con Alessandra Fiori e Antonello Libonati.
3: Classico notturno.
4: Giovanni Legrenzi. Costei chi in mezzo al volto, cantata per voce basso continuo. Sara Mingardo, contralto. Complesso strumentale Concerto Italiano. Clavicembalista e direttore Rinaldo Alessandrini.

0: Avete ascoltato Costeichi in mezzo al volto, cantata per voce basso continuo di Giovanni Legrenzi. Sara Mingardo, contralto. Complesso strumentale Concerto Italiano. Clavicembalista e direttore Rinaldo Alessandrini.
1: Johann Sebastian Bach. Passacaglia in re minore, variazione di Rinaldo Alessandrini della Passacaglia in do minore per clavicembalo Bach Werke Verzeichnis 582. Ensemble Concerto Italiano. Rinaldo Alessandrini, clavicembalo e direzione.

0: Di Johann Sebastian Bach abbiamo ascoltato la Passacaglia in re minore, variazione di Rinaldo Alessandrini della Passacaglia in do minore per clavicembalo Bach-Berke Verzeichnis 582. Ensemble Concerto Italiano, Rinaldo Alessandrini, clavicembalo e direzione.
1: Muzio Clementi, Roma 24 gennaio 1752. Evesham 10 marzo 1832. 6 valzer per pianoforte con tamburino e triangolo, da 12 valzer, opera 38. Numero 11 in mi bemolle maggiore, presto. Numero 6 in do maggiore, allegro. Numero 4 in sol maggiore, con spirito. Numero 9 in do maggiore, presto. Numero 5 in mi bemolle maggiore, presto. Numero 10 in si bemolle maggiore, presto. Vittorio De Col, pianoforte. Klaus Künstler, tamburino, Markus Dietrich, triangolo.

0: Di Muzio Clementi avete ascoltato 6 valzer per pianoforte con tamburino e triangolo, da 12 valzer, opera 38. Vittorio De Coll, pianoforte, Klaus Künstler, tamburino, Markus Dietrich, triangolo.
1: Robert Schumann, Drei Romanzen per pianoforte, opera 28, numero 1 in Si bemolle minore, numero 2 in Fa diesis maggiore, numero 3 in Si maggiore. Maurizio Baglini, pianoforte.